0: anni fa. Ci stavamo all'arme.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. E avete fatto bene.